0: Tsulula Ibasai a Pek a Tsukut Atyak a Tala Vahaye. Hew, hew, hew, hew.
1: Isau, Quangwataita. Isau, Quangwataita, Quangwataita. O mea puyati, atya mea puyati, Quangwataita, Quangwataita, Quangwataita, Quangwataita. Isau, Quangwataita, Quangwataita. Isau, Quangwataita, Quangwataita. O mea puyati, atya mea puyati, Quangwataita, Quangwataita, Quangwataita, Quangwataita.
0: Isau, Quangwataita, Quangwataita. Isau, Quangwataita, Quangwataita. Nuka isau, pai nu pa isau, tiyo nihkiango.